melista, tu mangatina, tu una racina devi aumentar. Alla melista, tu una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerca menor. Alla melista, tu mangatina.